della metropoli. Cultura narcisista in una monarchia dogmatica. Sinfonia cacofonica, pandemonium nell'atmosfera. Melodia simbolo, melodrama e tragedia. Orgasmo ideologico del barbarismo alla teoria. Politico dislessico in parodia onirica. Tirania fantasma, dilema megalomano di un metabolismo retorico. Sintesis y antitesis.